0: rock is hot.
1: The definition of that, like, what's the streets?

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, losche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così posso spottare gli snack.

Gli esseri umani hanno abbandonato l'idea di essere umani. L'illusione di questa nostra realtà, questa Matrix, è nella sua capacità di renderti un numero, qualcosa di minuscolo, prevedibile, innocuo. Molti confondono l'esistenzialismo con l'assenza di responsabilità, ma si sbagliano. Esso è la presa di coscienza che saremo solo ciò che avremo

esistenzialismo per Sartre è umanesimo. L'attenzione che gli pone sul singolo non ne sottolinea l'isolamento nel suo individualismo. Il singolo è artefice non solo dell'uomo che vuole essere, ma dell'immagine dell'umanità stessa. Per dirlo in parole povere, siamo condannati ad essere liberi. L'arte non è che lo specchio dell'uomo, ma qualche sporadico artista riesce a dipingere nello specchio e, disegnando un riflesso migliore, finisce per cambiare la realtà.

I rapper sono agonisti, chi sono un collezionista di rapper. Un lato mi soffiglia l'arte come rin da casa di carta sta tender. I pozzo fi pizza love, pure i pizza pop, pure i pizza bender. I pozzo camminare in dopo il mannango pomodorino, pure un defender. Tanto, tenga se qua c'è come sa.

In Italia tutto quanto bravo, tutto quanto ricco, tutto quanto wap. Si scinghi ma facci foto insieme, guardi pure insieme, facca pure insieme, wap pure insieme. Beva da figlia, nipote, ca mamma, ca zia. Corre da spalle, spezzo.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: sempre un'altra camigliera. Ho 15 avvocati pool, come si alza la parcella. E il maialino in forno, una vera porcella.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Black Radio!
3: Cazzo che figata, ragazzi!
4: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

Da tempo ho smesso di chiedermi il perché certe cose accadono. Fammi una foto sull'orlo del baratro. Per essere libero ti uccido Spartaco. È una bugia che qua gli eroi non cadono.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.

0: Sono le 4.
1: A volte basta qualcuno che ti incontri davvero. Per questo nelle strade di Roma circolano unità mobili che ogni giorno offrono ascolto, supporto sanitario, orientamento e aiuto concreto a persone migranti e a chi vive momenti difficili. Perché nessuno dovrebbe affrontare tutto da solo. LGNet 3, un progetto che porta i servizi direttamente dove servono, nelle strade, nei quartieri, vicino alle persone. Scopri di più su www.lgnetroma.it.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: ancora c'è del fuoco nella promance.
1: Uno, nove.
2: Non parlo a nessuno come un pappagallo in gabbia. 125 per le strade, via col vento. Cuffiette col filo, ascolto Califano in spiaggia. Faccio un altro

0: gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Vuole che ci completiamo, questo non è memory. Dentro al club occhi addosso dei miei enemies. Pupille si dilatano ma rimaniamo lucidi. Lui si sta agitando perché lei vuole le melodies. Nel locale non entravo, ora mi chiamano ogni week. Mio fratello non lo vedo troppo.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

Yeah, what I do make you feel.

Nessuno ce l'ha detto che questa è una guerra. Tieni le luci spente e non vedrai l'orrore. Nessuno ce l'ha detto che la morte è questa. Come cartaccia a terra senza più una voce. Un bambino fa mantello con una coperta e ritaglia la sua spada di cartone. Perché il coraggio non è vera scelta, è passare un po' alla volta senza far rumore. E ti prego fai piano. Se sogni in porcellana rischi di incrinare. Ti prego vai piano. Dorme così bene rischia di svegliarsi. Il cielo fa un boato come per chiamarti. E tu forse lo senti ma non sai voltarti. Il pubblico è arrivato, scrosciano gli applausi. E tu trattieni il fiato prima di buttarti. Non lo dirò con gli altri, non capirebbero. Odiano i loro padri, i posti da cui vengono. E sono uguali a loro ma non sanno ammetterlo. Io ti penso così forte, spero non mi sentano. Odio la tua borraccia, l'acqua con lo zenzero. E quelli che sorridono anche quando perdono. Sti giorni contati che non si fermano. Quando il ghiaccio le ricopre queste strade splendono. Io ti prego fai piano. Ti prego fai piano, che poi ne parliamo, che poi ne parliamo. Io ti prego fai piano, ti prego fai piano, che poi ne parliamo, che poi ne parliamo. Moriremo per niente, non c'è niente di male.

sai. Poi ci sei andato in Svezia, sempre tra i guai. Con quella leggerezza, 2 minuti li hai. Se la mia sola scelta, non piangere mai. È solo il nostro Vietnam, il nostro Vietnam è proprio questo. Né ben niente, paglia nel pacchetto. Fantasmi sbronti tra le vie del centro. Soli al buio ad ascoltare il freddo. Sulle slot di tabattone il tempo. Solo giorni da buttare al cesso. Quei palazzi hanno ferito il cielo. Guarda quanto sangue sta piovendo e fai piano. Se sogni in porcellana rischi di incrinarlo. Ti prego vai piano. Dorme così bene, rischia di svegliarsi. Il cielo fa un boato come per chiamarti. E tu forse lo senti ma non sai voltarti. Il pubblico è arrivato, scrasciano gli applausi. E tu trattieni il fiato.

facile, facile. Ma che bella scena, sono tutti bro però si accoltellano alla schiena. Ma che pena, cosa non si fa per fare carriera? Tutto verità da mattina a sera, parli parli ma non mi conosci.

black is hot.

0: tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo. Di scegliere una cosa sola e di essere fedele a quella. Riuscire a farla diventare la ragione della tua vita. Una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto, proprio perché è la tua fedeltà che la fa diventare infinita. Saresti capace? No, questo tipo no, non è capace. Questo vuole prendere tutto, arraffare tutto, non sa rinunciare a niente. Cambia strada ogni giorno perché ha paura di perdere quella giusta. E sta morendo, come dissanguato.
1: E così finisce il film.
2: No, comincia così.

della pioggia. Disegnare griglie in questi cieli con la firma della loggia. Giocano a tris mentre fanno un'altra orgia. Sul letto con le teste di cavallo come Bolgiak. E in questo film c'è troppa action. Pensavi la P2 fosse la vecchia PlayStation? Come stai

dentro. E per sta roba ho fatto tutte le cose al contrario. A cosa serve essere sinceri nell'epoca dei guru e delle fattucchiere, dei frammenti e delle auto rental, delle notizie di guerra in mezzo alle foto di fregna? A cosa serve dire la verità se siamo sempre tutti sotto effetto? E questa festa sembra un fottuto party di zombie a cielo aperto, ma per adesso il cielo è terso.

0: Capisci?
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Black Radio!
3: Cazzo, che figata, ragazzi!
4: Con l'applicazione di Hot Black Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

Misericordia, non ricordo più come provarla. Uno sveglio non ha gli occhi aperti per forza. Uno sveglio non parla. Se dovessimo fare gli onesti, potrei smettere di gareggiare. Io sono la penna che vorresti, ma che non sapresti come maneggiare. Sensi di colpa, ormai faccio fatica a contarli, come gli occhi e le dita che mi hanno puntato, come i soldi che ho perso negli anni. Dato te che sai accontentarti, voglio tutto, non quello che viene. Ho sentito che al mondo per ogni leone riservano almeno due iene. Spesso mi chiedo come ci si sente dentro ad una stupida lobby. So che ti specchi e ci arrivi da te che sei solo, come Bobby. Vengo da dove sti giorni col tempo ci sembrano ancora più vuoti. Col cielo grigio per sempre, così sono abbinati sti topi. Io dagli errori ho imparato, a mie spese forzato di pagare il prezzo. Se no finivo dietro ad un bancone in un risto per lavare il cesso. Se questa vita è puttana la fotto come fosse schiava del sesso. Mi ripetevo non salverai il mondo, però almeno salva te stesso. Giuro mi spiace, ti farà più male dell'antrace quando scopri che chi ti dà corda fa circonvenzione di incapace. Musica pacco, ma ottimo il marketing, ottimi gadget. Qua ci mettono contro per farci un dispetto e ci fanno un favore, ci alzano il budget. Vesto Rick Owens, specie quando è una giornata nera. Così ti fa capire l'umore, che alle volte è come un anatema. Tu chiamami Zala, chiamami Jay, senza problema. Sarò sempre un figlio di puttana, però non ho più serpi alla schiena.

0: Sono le 7.
1: A volte sembra che nessuno ti capisca.
2: Che tutto sia troppo.
3: Per questo nasce Sblocchiamo il futuro. Un progetto dedicato agli adolescenti di Roma per creare spazi di ascolto, laboratori creativi, sport, radio, incontri e nuove opportunità. Una rete di scuole.
4: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
5: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: Lettori.
1: Svegliati con Morning Mix.

0: Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Svegliati con Morning Mix. Su Hot

sarà meglio fare come fai tu. Tu che nemmeno sai essere sincero, mi freghi una volta e non lo fai più. Persino Gesù si fidava di Pietro. Ora che ho 30 anni e le mie fisse, diventare ricco non esiste. Sì, ma fra non è che non ci penso, com'è che te lo spieghi che non sono ancora triste?

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

A Napoli non giusto mare, non giusto solo. Se copri i recchi quando senti botte di pistola. A Napoli non ci stanno re, ci stanno santa. A domenica la Maronna t'accompagna. Venga alla città, si mette in posa per una foto. Venga a Rovena, ha pigliato quando qualcosa. E se non ci sta quando sa uscire nei guaglioni. Napoli non c'agna, a Napoli non c'ovo. O marciapiede tenne sempre un uomo coccoruna. Che ha perso la vita a coppa, scagna vita a morto. Quando ama coccoruna tiene sempre un ricordo. Che è l'unico modo per dare ancora vita a morto. Come fa freddo, qualcosa oggi non va. Sa chi perde sangue, intero si fa pozzo sangue. Io ti voglio amare come faccio con mamma. Però tu sei severo, come ero con mio papà. E mi sapo d'educa. Yeah.

un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV, Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.it.

0: medioranzia di democrazia.
1: Hot Block Radio! The block is hot!
2: To see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day.
3: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo. Ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un

Bella raga, qua è Secco. Volevo informarvi che è appena uscito il mio ultimo singolo. Si chiama Nubi, featuring Ame 2.0, Nerone e DJ Lil Cat, con una produzione incredibile di Carlito Shake. Lo puoi trovare su Hot Block Radio. Ascoltalo.

0: Sono le 8 e 3 minuti.
1: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora l'evoluzione degli scenari in Medio Oriente. A sorpresa, dopo una giornata di tensione e bombardamenti, Donald Trump definisce vicina la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Teheran invece frena in attesa del sì della guida suprema Khamenei. Sentiamo Davide Camera.
1: Ti aspetti un attacco ancora più duro del precedente, con tanto di minaccia di prendere il controllo dell'isola di Kharg, e invece ancora una volta Trump spiazza tutti annunciando unilateralmente, come sempre, che la firma dell'accordo di pace è vicina. Secondo quello che il presidente americano scrive su Truth, le trattative sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate sia a livello concettuale che nel dettaglio, con il consenso di tutte le parti coinvolte, anche se in realtà da Teheran si frena parlando di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Mojtaba Khamenei, guida suprema. Ma Trump spinge avanti affermando che a breve si annunceranno data e luogo della firma, forse nel weekend in Europa alla vigilia del G7 di Evian da parte del vicepresidente Vance, e che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Fondamentale sarebbe stata la missione a Teheran dei mediatori del Qatar. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare.
0: Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, via libera sia alla Camera che al Senato alla risoluzione di maggioranza. Nel suo intervento la Premier ha rivendicato le scelte in ambito di politica estera, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, no a formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, ha rimarcato la Premier, che sul Medio Oriente ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Accesi botta e risposta tra Meloni e le opposizioni, che sono tornate ad attaccare la Premier e l'intero esecutivo. Avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, Venezia, scomparso lo scorso 4 giugno. A darne notizia il comune. Cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane e dal sindaco. Una cerimonia inaugurale con star internazionali ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nei primi incontri vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
2: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale, Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno DNA, fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico, affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni, e il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio, fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raul Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Yo, di un certo peso le parole che dico. I miei amici escono l'anno, mi fanno schifo. È tutto uguale, alla fine è un riciclo. Si parlano male, si abbandona un amico. E alla fine il male lo sa chi ha vinto. Però lo sa che non mi do per sconfitto. Ma sono nato per provare a fare il mimo. Mi imitano, da piccolino quando andavo in gita. Lasciavo

0: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
1: 35 per Milano Centrale, è in partenza dal binario 1. Si ferma a Augusta, Lentini.

da quando sono un bambino che mi dicono di smetterla, di essere così negativo, di essere così insicuro, di vivere il dolore degli altri come se fosse il mio. Forse sono solo stato troppo abituato alle brutte notizie, e ora quando ne ricevo di buone,

questo è Assebi. Mi dicono di stare senza pensieri, di vedere il bicchiere mezzo pieno. Fa ridere che per farlo ne svuoto un'infinità ogni notte. Poi torno a casa e non dormo per paura di sprecare il tempo. Che stupido. Tanta fatica per cercare di essere il migliore, per poi non fare altro che allontanare i pochi. E qui già lo sono.

lo siamo promessi. La prendo al 4, la do via al 10. Scrivo mi manchi, tra parentesi, dentro un messaggio che tanto non leggi. Luci nel blocco portano problemi, l'odio che porti non porta a niente. Tutta una fine come i soldi spesi, tutta una fine perché te la prendi. La verità è che la verità a te non ti piace. Mia madre è l'unica donna e muoio ogni volta che la vedo piangere. Era ogni G che si pompa le tracce, quanto ho fatto lo sanno le strade. La madama sa le nostre facce, una

Gli esseri umani hanno abbandonato l'idea di essere umani. L'illusione di questa nostra realtà, questa Matrix, è nella sua capacità di renderti un numero, qualcosa di minuscolo, prevedibile, innocuo. Molti confondono l'esistenzialismo con l'assenza di responsabilità, ma si sbagliano. Esso è la presa di coscienza che saremo solo ciò che avremo scelto.

0: esistenzialismo per Sartre è umanesimo. L'attenzione che gli pone sul singolo non ne sottolinea l'isolamento nel suo individualismo. Il singolo è artefice non solo dell'uomo che vuole essere, ma dell'immagine dell'umanità stessa. Per dirlo in parole povere, siamo condannati ad essere liberi. L'arte non è che lo specchio dell'uomo, ma qualche sporadico artista riesce a dipingere nello specchio e, disegnando un riflesso migliore, finisce per cambiare la realtà.
1: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

carne, la mangio cruda perché siamo a Torino. Il mattino allora in bocca, come un gissi dentro casa di tua nonna. Temo nessuno crudo come la fassona, la mia avversione non è mai distorta. Eppure lassi i tuoi trichi, grazie a me solo le skill, musica per G e per Maria

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuovo colpo di scena di Donald Trump che a sorpresa dopo aver annunciato ieri nuovi bombardamenti contro l'Iran, nelle ultime ore ha scritto su Truth che avvicina la firma di un accordo di pace. Le trattative, secondo quanto afferma, sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate con il consenso di tutte le parti coinvolte, indicando per i prossimi giorni la firma, forse in Europa, da parte del vicepresidente USA Vance. Frena però Teheran, che parla di accordo di principio ma ancora senza il sì di Khamenei, guida suprema. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessato il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Ancora offensive incrociate nel conflitto russo-ucraino, una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe. Nel mirino anche la città di Togliatti. Ieri a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il vice ministro agli esteri Galluzin all'indomani del vertice nella capitale britannica tra Starmer, Macron e Merz e il presidente ucraino Zelensky. Gelida la reazione di Mosca dai leader UE, politiche distruttive. Due gravi incidenti stradali in poche ore a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Un 17enne che aveva partecipato ad una festa di compleanno con alcuni coetanei è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un altro dei partecipanti. Il ragazzo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. E a Milano un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda dopo lo scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte alla periferia del capoluogo lombardo. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne, e per la ragazza alla guida della vettura. Una cerimonia inaugurale con star internazionali da Shakira a Bocelli ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nel primo incontro il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica, nell'altro incontro del girone la Corea del Sud ha superato la Repubblica Ceca per 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ogni giorno sono hot blog, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la

0: Sono le 10:02.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
3: Buona giornata da Davide Camera. Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino, mentre Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Lo stretto per ora rimane sotto il blocco americano e totalmente chiuso da parte iraniana. La diplomazia continua invece a segnare il passo per la guerra in Ucraina che ha superato la durata del primo conflitto mondiale. La cronaca racconta ancora di offensive incrociate, una donna è morta, un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti, sede del più grande produttore di auto del paese. E le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Partenza con il segno più in Europa, Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto percentuale. Insensibile calo anche lo spread che si porta intorno a 76 punti. Torna a scendere anche il prezzo del petrolio, le quotazioni del greggio americano viaggiano intorno agli $86 al barile, giù anche il Brent sotto la soglia dei $90 e scende anche il prezzo del gas. I due incidenti costati la vita a due giovani a Milano e in provincia di Foggia. Potrebbe non avere rispettato una precedenza il monopattino elettrico con due ragazzi a bordo finito contro un'auto alla periferia del capoluogo lombardo. Morto il passeggero 19enne del mezzo a due ruote. Aveva 17 anni invece il ragazzo travolto e ucciso da un'auto a San Nicandro Garganico mentre a piedi stava uscendo da una festa di compleanno con altri amici. Non ci sono solo i mondiali di calcio, naturalmente, nel panorama sportivo di questi giorni. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia, trascinata da Diop e Mannion. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. A Venezia non basta uno strepitoso Tessitori, 26 punti a referto. Domani gara 2 ancora al Forum. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
4: Hotblock Radio, la tua dose di rap quotidiana.

7:34 del mattino. Non ho messo la sveglia, ma mi sto alzando comunque. Gli occhi si sono abituati al buio, ora anche la minima luce sembra illuminare a giorno la stanza. È solo l'effetto che ti dà l'abitudine, credo. Il contrario può essere anche peggio. Se vai da un posto pieno di luce a un posto buio, non riuscirai a muoverti.

Non abbiamo tempo, quindi bro facciamo i seri. Non ci conterebbero su quello che tu speri. Una brutta mossa, frate, a casa mia la paghi. Sono andato al solito posto, però non c'eri. Ogni doccia fredda, frate, serve così impari. Me l'ha fatta grossa, quindi adesso siamo pari. Non fare che corre addosso tutti i rischi veri. Ora pensa quanto servi più che quanto vali.

0: figata, ragazzi!
1: Yeah.

is hot.

0: Ho una radio super figa, ah ah ah, me l'ascolto per la vita, ah ah ah, Hot Block Radio.
1: Cazzo che figata, ragazzi!
2: Alright, yeah, yeah. Keep the eating, chef, don't smoke,
3: La musica di Harry Fry.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Switch whips in the AM.

0: degli attori.
1: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. La cerimonia inaugurale allo stadio Azteca e nello stesso impianto la prima partita hanno dato il via al Mondiale di Calcio. Nello show firmato dall'italiano Marco Balic in primo piano la musica con la canzone ufficiale Dai Dai interpretata da Shakira e Burna Boy e l'inno DNA cantato da Andrea Bocelli con la coreana EJ. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek il discorso prima della parata delle nazioni. Poi fuori da allo stadio la protesta dei sindacati degli insegnanti e delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Dentro la gara che dà il via alla rassegna iridata. Nessun problema per il Messico, padrone di casa contro il Sudafrica 2-0 firmato Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto dove il Canada affronta alle 21 la Bosnia, terza e ultima cerimonia a Los Angeles nella notte italiana, prima del debutto degli Stati Uniti col Paraguay. Formula 1 con le prime libere al via il weekend del Gran Premio di Barcellona. Non c'è il dominatore del mondiale Kimi Antonelli, sostituito sulla Mercedes dal danese Vesti. Il regolamento FIA prevede infatti che ogni squadra schieri un rookie in almeno 2 sessioni di libere nel corso della stagione e la Mercedes, come molte altre scuderie, ha fatto questa scelta proprio al Montmeló. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Basket, Milano domina il primo atto della finale scudetto con Venezia. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5. Domani gara 2 ancora al Forum. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nel weekend apertura della Nations League maschile ad Ottawa. Dopo la sconfitta al tie-break con la Francia all'esordio, la squadra di De Giorgi supera 3-1 la Germania. Il libero azzurro, Gabriele Laurenzano.
2: È stata una bellissima partita, abbiamo sofferto, però abbiamo sofferto bene, se si può dire. Si vedeva che eravamo stanchi dalla partita di ieri, che abbiamo fatto 3-2, la Germania la stessa cosa, perché ieri sera ha finito di giocare alle 11:30. Quindi è stata una partita un po' a chi riusciva a tenere duro il più possibile. L'abbiamo sputata noi, per fortuna, siamo stati molto bravi e siamo felici di questo.
1: Prossimo incontro domenica con la Turchia, lunedì chiusura della tappa canadese contro gli Stati Uniti. Tennis, appuntamento con i quarti di finale del torneo di Stoccarda per Mattia Bellucci. Sull'erba tedesca l'azzurro affronta Taylor Fritz, che ha battuto 2-7-1 in rimonta lo spagnolo, l'andaluse. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Yo, le bon al mic, senti, yo, baby, snonna ha fatto pezzi suo cugino.

crudele. Crudele. E così crudele. Prendo la memoria di chi c'era, tratto da una storia vera.

0: rock is hot.
1: Așa fi cum ai
2: Tony, fă-ți un lucru.

0: valore l'opposto di loro. Soldi per strada ti costano il doppio di quello che dopo ti rimane in tasca. Vorrebbe anche curarsi la mente, ma quella non chiuderà un mutuo, solo un vuoto.
1: Piangono vasche le mamme in Italia, coi figli agli angoli che giocano all'uomo. Parlano anche ste vacche d'usciaio, di onore e rispetto l'opposto di loro. Soldi del padre che in casa gli manca, insegue nel gatto che gli dà un lavoro. Vorrebbe anche cercare la calma, ma quella non chiuderà un mutuo, solo un vuoto.
2: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato.

0: per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.
1: I can't.

senti bene, bitch, questa è una true story. Aprendo le ostriche, il mio viso illuminato dalle perle. Sui tue ostiche dove sei sempre stato senza palle. Esco con un cesso nuovo in Nike Cortez. Molto meglio lei che farsi la stessa figa due volte. Faccio gli euro già dai tempi della lira. Tu sei sempre stato un clown come nella gang di Akira. Esco da casa di Amira, ho rischiato di morire solo pochi mesi fa. Dopo mi sono risvegliato.

0: Sono le 13.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena, diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata da Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega: noi estranei. Abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa.
0: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca: 2 giovani vittime della strada la scorsa notte in 2 diversi incidenti, uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia. Sentiamo Davide Camera.
2: In 2 sul monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano. Forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a 2 ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Ero Scagliardi, sono apparse gravissime ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano, a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando camminando sul ciglio della strada quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire. E una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
0: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il mondiale di calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: évident.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: voluto fare una cosa un po' diversa. Qua sotto non c'è nessuna faccia e nessun nome. C'è solo un'idea che parla. Solo parole. E io non mi chiedo di starla a condividere né di farvele piacere. Mi chiedo solo di starla a sentire. Col cuore aperto.
1: Sta merda non c'ha faccia. Sto col bassa montagna perché sotto c'è chiunque abbia un motivo per cantarla. È in nome di chi sbaglia, chi sogna, chi taglia, chi squaglia. Degli italiani e non di questa Italia. Traccia il tuo sentiero ma lo

renderlo che complesso. Se ci affascina tutti è perché tutti lo abbiamo dentro. Ogni caso irrisolto poi è soltanto specchio del nostro. Sotto ogni letto c'è un mostro, devi andarci d'accordo.

0: Sono le 14.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: Yo yo, yo, yo. Bad man.

0: USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Y'all know what it is. This the West Coast Warlord. I just scooped.

C'è una rete che unisce, ascolta e crea opportunità. Si chiama Aracne, la rete che include un progetto dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e povertà educativa per costruire insieme percorsi di inclusione, autonomia, cultura, sport e partecipazione, laboratori, attività creative, supporto alle famiglie, orientamento e tecnologie inclusive, perché nessuno resti indietro. Aracne, la rete che include, un progetto che mette al centro le persone e il futuro della comunità. Per maggiori informazioni visita www.aracne.eu.

0: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: I told you I ain't gonna leave you. It's your swag though. Them Chanel Tennessee through. But you win.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Su questa ipotesi convergono le anticipazioni di autorevoli fonti stampa come Axios, Reuters e Bloomberg. Il documento in via di definizione dovrebbe tracciare il quadro di trattative più ampie e comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, il commento di Trump. La missione in Europa del vicepresidente Vance, a cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran. Nessuna conferma, nemmeno da Tel Aviv, su un impegno di Israele ad una tregua in Libano. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto in una nota. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Israele continua intanto in queste ore a bombardare il sud del Libano. I distretti più colpiti sono stati quelli di Nabatieh e Tiro. Nuovi attacchi anche sulla striscia di Gaza. Rinvio a giudizio per l'ex parlamentare Denis Verdini e patteggiamento per il figlio Tommaso nel procedimento legato alle commesse in ANAS. A deciderlo il GUP di Roma, che contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Per Tommaso Verdini il patteggiamento in continuazione è di 2 anni e 10 mesi. Il processo è stato invece fissato per il 16 settembre. Condannato con rito abbreviato a 1 anno e 4 mesi, uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli. Un morto e 3 feriti per l'elicottero privato precipitato a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sulla foce del Lemo, sponda piemontese del Lago Maggiore. In base alle prime ricostruzioni, il velivolo sarebbe precipitato poco dopo essere decollato da una villa vicina. In corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la sono trap.

is hot.

0: Puede conseguir.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

modello pioggia, disegnare griglie in questi cieli con la firma della loggia. Giocano a Tris mentre fanno un'altra orgia, sul letto con le teste di cavallo come Bolgiard. E in questo film c'è troppa action, pensavi la P2 fosse la vecchia PlayStation? Come

0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: Una comunità più forte nasce quando nessuno viene escluso. Con Aracne, la rete che include, nel municipio terzo di Roma, bambini e ragazzi con disabilità e fragilità educativa trovano spazi, attività e persone capaci di accompagnarli nella crescita. Laboratori creativi, radio, sport, supporto alle famiglie, orientamento e inclusione. Una rete vera, fatta di scuola, territorio e relazioni. Aracne, la rete che include, perché ogni talento merita di essere ascoltato. Scopri di più su www.aracne.eu.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Iran, emergono indiscrezioni spesso contraddittorie sul memorandum d'intesa che dovrebbe essere sottoscritto a Ginevra in Svizzera, forse domenica. Secondo alcune fonti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul testo che ora attende solo il sì definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. Ad annunciare l'intesa è stato Trump, che ha revocato un pesante raid previsto nella notte. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Le parole del presidente americano in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, replica l'Italia con il ministro degli esteri e vice premier Tajani, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per 3 località, Hezbollah rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. Un piano d'azione su tecnologia, cultura, sicurezza e difesa tra i contenuti del bilaterale a Villa Pamphili, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente coreano Lee Jae-myung. Al termine, colazione di lavoro con il vice premier ministro degli esteri Tajani e nella sala degli stucchi la cerimonia di scambio degli accordi. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Walid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo e aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Rivoluzione Juventus, il CDA del club bianconero, ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale dopo aver accettato le dimissioni di Damien Comolli, che riceverà una buonuscita di 850.000 euro lordi. Ringrazio John Elkann per la fiducia, sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questa società ricca di storia e identità, le parole di Carnevali, reduce dalla lunga esperienza col Sassuolo. Ed è tutto, a più tardi.

0: like a mock neck.
1: Pass that shit.
2: Su Hot Block Radio sta per cominciare American Burger, il rap americano aggiornato ogni settimana.

Yeah, yeah. Cosa voglio da te dire? Niente. Sui tetti dei palazzi c'è neve. Si scioglie nell'attimo in cui il cielo lacrima. Non può piovere per sempre. Stai mentendo, lo vedo da come ti cieli, da come hai impostato il discorso. Per ogni vincitore che vedi c'è chi si sacrifica dietro che perde. Ho vissuto momenti da movie. Finti nel quartiere sono bravi attori. La pianta si arrampica sopra i lampioni. Nel buio a me sembrano mostri. Sicuro solo che la pace la troverò il giorno che sarò una scritta sopra la pietra. Porta il tuo culo, a me non interessano i fiori. Finché non appendo le collane al chiodo userò le rime per sentirmi meglio. Che se manco lo studio 3 giorni di fila comincio a sentirmi morire dentro. Sto pensando talmente a me stesso che quando mi parla mi scambia per sordo. Che ho le palle, si sente dal tono che il drip italiano

0: Dipendere sempre, solo un colpo da mettere a segno, solo una chance, uno su uno. Ho passato un casino di tempo nella città, muro per muro. Sono attivo 24/7, sveglio per rendere vero il mio sogno, per essere quello che sono senza che mi cambi nessuno.
1: The block is hot.

0: Credo che solo non mi va a una bella.
1: Ci sono ideali supremi che brillano dentro di noi. Sogni e desideri così puri, così intensi, che la loro sola esistenza ci ispira, senza mai poterli afferrare davvero. Essi sono un richiamo costante verso l'alto, una promessa di qualcosa di più grande che guida la nostra strada.

trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: Il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: American Burger, le new entries settimanali d'oltreoceano solo su

time. And I love you.

0: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. È ufficiale, Giovanni Carnevali, ex Sassuolo, è il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Sarà un futuro di successi. Il proclama del 66enne dirigente milanese, accettate le dimissioni di Comolli, a cui andranno 850.000 euro lordi. Ed ora voliamo idealmente dall'altra parte del mondo, dove è iniziata la 23esima edizione della rassegna iridata di calcio, con la voce d'oro di Andrea Bocelli, il glamour di Shakira, le vittorie sul campo di Messico e della sorprendente Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Ieri si è alzato il sipario nel leggendario stadio Azteca sui mondiali di calcio che abitano tre case, e stasera si trasferiscono in quella canadese a Toronto, stesso copione un'altra cerimonia inaugurale prima della sfida tra il Canada e la Bosnia, che evoca purtroppo i dolori azzurri. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
1: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star, Alanis e Michael, in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BMO Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19.30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana, all'1.30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
0: Ma in Canada c'è comunque una nazionale azzurra, quella del volley maschile, di scena nella prima tappa di Nations League. Dopo il capo al debutto contro la Francia, il sestetto di De Giorgi ha superato ieri 3-1 la Germania. Nella notte tra sabato e domenica sfida con la Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Chiudiamo con i motori, la Formula 1 domenica a Barcellona. Miglior tempo oggi di Russell su Mercedes davanti a Piastri e Leclerc nelle prime libere dedicate ai giovani. Come da regolamento, infatti, in alcune sessioni di libere del campionato 7 matricole hanno sostituito i piloti titolari. Quinto l'italiano Fornaroli con la McLaren, ottavo il ferrarista Beganovic. Intanto cambia il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine. Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. È tutto, buona serata.
2: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

0: dove devo firmare per cambiare vita. Ora più di un tatto sulla pelle, in 10 in un B&B, ricordi il nome, sgribazzi è fatto dal niente. Rechi in una cantina, un video col telefono, senza soldi e senza un manager. Porto avanti Nuova Sardegna, questo nome è una luce per la gente. E Nomone è mio fratello di sangue, sa che su di me lui può contarci per sempre. Fanculo i tuoi paragoni al tuo rapper preferito, non assomiglio per niente. Fanculo i tuoi TikTok, avrò perso, non la voglia di provarci nel mentre. Abituati a questa faccia, lo faccio finché non vinco mia mano, non ha cresciuto un perdente. Ora questo è un mestiere, porto Cagliari sulle mie spalle, e questo peso mi rende differente.
1: Lo sarà per sempre.
0: Come Peter e Mowgli lo faccio 24/7, lo faccio pure con la febbre. Un flow che ha fatto mille giri dalla sella del diavolo alla

Yo, da un certo peso le parole che dico, i miei amici escono l'anno mi fanno schifo. È tutto uguale, alla fine è un riciclo. Si parlano male, si abbandona un amico. E alla fine il male lo sa chi ha vinto. Però lo sa che non mi do per sconfitto. Non sono nato per provare a fare il mimo. Mi imitano, da piccolino quando andavo in gita, lasciavo il peso.

fantasma che si muove più veloce di te, messo in mezzo a sta movida, un asteroide, una clessidra, sta emissione suicida, tra i clacson, i flash e gli svarioni, col veleno nell'aria che mi fa bene ai polmoni, è decisamente il top delle produzioni, c'ho un bersaglio nel cervello come da previsioni, on and on till the break of dawn, tutti a fare cash, more one for the money. Tu per questa CBD barese che mi fa da anni, e nonostante gli anni, troppo weedo nella testa di Giovanni. Ciba ciba nel cortile in via dell'Aprica, zona Valtellina, se va a finire che ci muoio prima, sfiga, sta storia scritta e mi sa, ci va da vita con sta signorina.

0: parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto! Ok, pensa all'ultimo momento in cui hai indossato gli auricolari. Forse mentre camminavi per strada, mentre lavoravi, oppure mentre ascoltavi proprio un podcast come questo. Gli earbuds, ovvero gli auricolari che si inseriscono direttamente nell'orecchio, sono diventati una presenza costante nella nostra vita quotidiana. Musica, telefonate, riunioni online, audiolibri, spesso li indossiamo per ore senza nemmeno pensarci. Ma c'è una domanda curiosa che alcuni ricercatori stanno iniziando a porsi. Cosa succede davvero all'interno delle nostre orecchie quando le teniamo chiuse così a lungo? Un recente approfondimento scientifico suggerisce che l'uso prolungato degli auricolari potrebbe aumentare il rischio di infezioni dell'orecchio, soprattutto quando non prestiamo attenzione all'igiene e alle pause necessarie. Per capire cosa succede, dobbiamo prima però conoscere meglio l'orecchio. Il condotto uditivo non è un semplice canale vuoto, è un ambiente complesso, ricco di minuscoli peli, secrezioni naturali e microrganismi. Il cerume, spesso visto come qualcosa da eliminare, in realtà svolge un ruolo

ruolo fondamentale. Protegge la pelle dell'orecchio, mantiene l'idratazione e aiuta a intrappolare polvere, batteri, detriti, spingendo lentamente verso l'esterno. In un certo senso, l'orecchio possiede un sistema di autopulizia sorprendentemente efficace. Ma cosa succede quando inseriamo gli auricolari? Questi auricolari funzionano creando una sorta di sigillo all'interno del condotto uditivo, e questo sigillo ha alcune conseguenze inattese. Prima di tutto, la pelle dell'orecchio entra in contatto diretto con tutto ciò che gli auricolari portano con sé: polvere, sudore, batteri accumulati sulla superficie del dispositivo. Inoltre, quando il condotto uditivo resta chiuso per molto tempo, la temperatura aumenta, l'umidità rimane intrappolata, la ventilazione diminuisce. Questo ambiente umido caldo può favorire la crescita di batteri, funghi, aumentando il rischio di irritazioni e infezioni. Uno studio recente ha osservato che l'uso prolungato di dispositivi che bloccano il canale uditivo può alterare l'equilibrio naturale dei microbi presenti nell'orecchio. Come molte altre parti del corpo, anche il nostro orecchio ospita una comunità di microrganismi, chiamiamoli buoni. Questi microbi competono tra di loro per spazio e nutrimento, impedendo spesso a specie più pericolose di proliferare. Quando però qualcosa altera questo equilibrio, la composizione dei microbi può cambiare. Alcuni studi hanno osservato che chi utilizza dispositivi che bloccano il condotto uditivo per lunghi periodi presenta una minore diversità microbica, un segnale che potrebbe facilitare la crescita di batteri problematici. C'è un momento in cui il rischio può aumentare ancora di più, durante l'attività fisica. Se indossiamo auricolari mentre corriamo, ci alleniamo, il sudore può accumularsi nel condotto uditivo senza evaporare facilmente, e questo crea un ambiente particolarmente favorevole per batteri e funghi. Il risultato può essere dal banale prurito, irritazioni, secrezioni, infezioni del condotto uditivo esterno. Per fortuna, nella maggior parte dei casi, si tratta di problemi facilmente trattabili, purché vengono riconosciuti in tempo. La buona notizia è che non è necessario smettere di usare gli auricolari, basta adottare alcune semplici precauzioni. Gli esperti suggeriscono di fare pause durante la giornata, lasciando respirare il condotto uditivo, pulire regolarmente gli auricolari e anche la loro custodia, evitare di usarli quando si ha già un'infezione all'orecchio e non condividere auricolari con altre persone. Anche prestare attenzione ai segnali del corpo è fondamentale. Se compaiono prurito, dolore, arrossamento, è meglio interromperne l'uso e consultare il medico. La tecnologia potrebbe offrire una soluzione interessante. Gli auricolari a conduzione ossea funzionano in modo completamente diverso. Invece di inviare il suono attraverso il condotto uditivo, trasmettono vibrazioni attraverso le ossa del cranio direttamente all'orecchio interno. Questo significa che il canale uditivo rimane libero e ventilato, riducendo potenzialmente alcuni dei problemi legati a umidità e ventilazione. Naturalmente anche questi dispositivi richiedono attenzione, volumi troppo elevati possono comunque danneggiare l'udito. Con l'aumento dell'uso quotidiano di dispositivi audio tra musica, smart working, podcast, gli scienziati stanno iniziando a studiare sempre più da vicino il rapporto tra tecnologie e salute dell'orecchio. E in futuro quindi potremmo vedere auricolari progettati per migliorare la ventilazione, materiali antibatterici integrati nei dispositivi e sensori capaci di monitorare umidità e temperatura del condotto uditivo e sistemi che suggeriscono di fare le pause durante l'ascolto. La tecnologia che portiamo nelle orecchie ogni giorno potrebbe diventare più intelligente e più attenta alla nostra salute. Anche i gesti più piccoli meritano attenzione quando entrano nel nostro corpo. E quindi la prossima volta che indosserai i tuoi auricolari, fermati un istante. Pensa al viaggio del suono che attraversa l'aria, entra nel tuo orecchio e si trasforma in musica, parole, emozioni. È un piccolo miracolo quotidiano della tecnologia. Ma come ogni tecnologia che diventa parte della nostra vita, richiede equilibrio, attenzione e rispetto per il nostro corpo. Grazie per aver ascoltato questo episodio dedicato alla scienza nascosta dietro un oggetto che usiamo ogni giorno, gli auricolari. E se questo episodio ti ha fatto scoprire qualcosa di nuovo, condividilo con amici, colleghi, perché la divulgazione scientifica cresce quando la curiosità si diffonde. E iscriviti al podcast per continuare a esplorare insieme le connessioni sorprendenti tra tecnologia, corpo umano, vita quotidiana.
e quindi alla prossima. E ricorda, anche il silenzio ogni tanto fa bene alle orecchie.

0: Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Sono le 18:08.

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Buona serata da Daniele Ubaldi. Il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che promette i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. Anche Trump dalla Casa Bianca dà per sicura la firma domenica in Svizzera e parla di vittoria degli Stati Uniti. L'Iran ha accettato di smantellare il suo programma nucleare e di distruggere il materiale nucleare nell'ambito dell'accordo, dichiara intanto un funzionario della Casa Bianca alla AFP. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per altre tre località. Hezbollah intanto rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. I dirigenti di SpaceX, incluso Elon Musk, hanno suonato la campanella dell'avvio delle contrattazioni del Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove la società approda con un'offerta pubblica iniziale da record. Piazzate 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi, cifra che frantuma il record precedente dell'araba Saudi Aramco, che nel 2019 ne incassò 29. Ritrovati in mare a 20 miglia i corpi senza vita di due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Valid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo dos Santos. I primi due giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.
3: That mean that's something I can't sell.
4: Face it, nigga. You ain't even seen real like this. Y'all gotta get on the internet, get on my shit to see some real niggas. Stop bitch ass, bitch out. YouTube watching ass, vlog watching ass. Fuck you to my own account, TV watching ass, man. Stop fucking playing with me.
3: It's very, Well, like, for instance, like, how we was growing up, my grandma would see my uncle and she'll be like,

Senti bene bitch, questa è una true story. Aprendo le ostriche, il mio viso illuminato dalle perle. Sì, due ostiche, dove sei sempre stato senza palle. Esco con un cesso nuovo in Nike Cortez. Molto meglio lei che farsi la stessa figa due volte. Faccio gli euro già dai tempi della lira. Tu sei sempre stato un clown come nella gang di Akira. Esco da casa di Amira, ho rischiato di morire solo pochi mesi fa. Dopo mi sono risvegliato e

per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: Stress, ansia, ti senti fuori posto?
1: Non restare da solo.
0: Con Sblocchiamo il Futuro trovi spazi d'ascolto, laboratori, radio, sport, creatività e persone pronte ad ascoltarti davvero. Scuole, educatori, psicologi e ragazzi insieme per costruire nuove possibilità. Qui la tua voce conta. Il progetto è già attivo nei quartieri di Roma. Entra anche tu nella rete.
2: Hot Block Radio. The block is hot.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. La notizia di un raggiunto accordo sul memorandum a Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra nel Golfo diviene subito oggetto di distinguo e dichiarazioni contrastanti. Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. In attesa i media si astengano da speculazioni sul suo contenuto. E dall'Iran trapelano indiscrezioni sul memorandum ben diverse da quelle esposte da Trump, sia sul programma nucleare civile, sia sull'arsenale balistico. Anche su Hormuz, tanto che poco fa il presidente americano ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga. Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Più esplicito il ministro della difesa Katz, non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti nel sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale Santa Cruz era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano una ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere per un cosiddetto problema tecnico.
2: L'economia.
1: I mercati di tutti i continenti sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari, in linea con le altre borse europee, chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. In discesa lo spread coi titoli tedeschi a quota 74, così come ripiegano le quotazioni internazionali del petrolio sotto gli 85 dollari al barile. Gli ultimi dati dell'Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre aumentano gli occupati 67.000 in più del trimestre precedente, pari a una crescita dello 0,3% tra i nati dagli autonomi, mentre i dipendenti a tempo indeterminato calano di 13.000 unità. I disoccupati sono 110.000 in meno, indice in calo del 5,3%, anche perché aumentano gli inattivi che non hanno né cercano lavoro, 44.000 in più, e rappresentano oltre un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni. A essere in sensibile aumento, nota anche l'Istat, è il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, per effetto della crescita sia delle retribuzioni che dei contributi sociali. Su base annua l'incremento è del 3%, trainato soprattutto dai contributi. E tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza. Lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A fare la vacanza sarà solo il 44% della popolazione, di questi la maggior parte, il 54,8%, opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. La larga maggioranza, l'84%, resterà in Italia anche per i rincari sui voli, ma i rialzi riguardano anche i costi di una semplice vacanza al mare, più 3% sull'anno precedente, più 2,8% in montagna, in crociera più 4,7%. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Hot Block Radio seleziona mainstream.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: religione.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Pastille e Tori. Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Buonasera da Daniele Obaldi, Stati Uniti e Iran, accordo più vicino, ma per porre fine alla guerra del Golfo si tratta ancora in modo serrato e quanto si comprende dall'alternarsi di dichiarazioni, dai toni molto diversi, talvolta contrastanti, delle parti in causa. Per i maggiori media internazionali la firma dell'accordo potrebbe arrivare già domenica a Ginevra. Laura Supino.
2: La notizia di un accordo sul memorandum USA-Iran per porre fine alla guerra diviene oggetto anche stavolta di distingue, dichiarazioni contrastanti, trionfalistici toni di Trump. La guerra è vinta, l'intesa è fatta, abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo. Dopo la firma riaprirà lo stretto di Hormuz, ha detto il presidente USA, secondo il quale l'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi atomiche. Secondo i principali media internazionali, il memorandum potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra e dovrebbe comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. La missione in Europa del vicepresidente Vance, cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento, Ghalibaf. Ai toni di Trump fa da contraltare la cautela della Repubblica Islamica. Il memorandum non è mai stato così vicino alla conclusione, concorda su X il ministro degli esteri Araghchi, che però avverte: in attesa di conclusione i media si astengano da speculazioni. I termini dell'accordo che trapelano dall'Iran sono ben diversi da quelli esposti da Trump, sia sul programma nucleare civile sia sull'arsenale balistico, tanto che poco fa Trump ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga.
1: Archiviati i successi di Messico e della sorprendente Corea del Sud, i mondiali di calcio si trasferiscono

0: Finiscono nell'altra sede, in Canada. Stasera a Toronto la cerimonia d'apertura e poi la sfida dei padroni di casa contro la Bosnia, carnefice dell'Italia. Domani tocca agli Stati Uniti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
1: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il Mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star, Alanis e Michael, in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BMO Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19:30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana, all'1:30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa delle Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il Mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
0: Ed è tutto, buona serata.

0: is hot.
1: Oniro Label.
2: Rose con le spine fioriscono pure nel cemento. L'inquinamento che incrosta e scalfisce pure il più vecchio monumento. E noi romani che non siamo capaci a goderne manco un momento. De passaggio, come in caffè San Callisto, me ce so rivisto, come gli antenati, Fred Flintstone. Al posto delle pietre, li bastoni, pietre e cosci de peroni.

questa città mi ha reso quello che sono. Se a volte sono coatto è perché sono di Roma. Testaccio è dove sono nato. Il quartiere è sempre vero, no, non possono cambiarlo. Su queste strade ho imparato ad andare in bici. Qualche anno dopo facevamo gli impicci. Mi ricordo una volta mia madre si è messa a urlare. Bambini si tiravano una pera per giocare. Dove si è

l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: forever. I need it. I love it. Please. Money. Please.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Yeah. Game room.

0: Alenda.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale, se

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Media Literacy Network presenta Tacquivi, l'attualità letta attraverso la psicologia. Un viaggio nelle profondità della mente umana tra fatti, emozioni e dinamiche sociali. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Buon ascolto.
1: Una serie TV può davvero farci riflettere su una realtà orribile come un omicidio tra minorenni? Adolescence, l'ultima produzione Netflix, sembra riuscirci con brutalità e onestà. 4 episodi per raccontare un tredicenne, Jamie, accusato di omicidio, ma il vero fulcro della storia non è il delitto in sé. Adolescence scava nelle radici di una violenza che sfugge alle spiegazioni tradizionali. La fiction diventa specchio di una realtà inquietante, quella di adolescenti che uccidono senza un apparente movente, per noia, per gioco o per vedere cosa si prova. Il male è gratuito, privo di necessità, figlio di un vuoto culturale, ma, sembrano indicarci gli autori della serie, anche radicalizzato attraverso messaggi veicolati dai social. Jamie viene raccontato come un ragazzo che segue ideologie misogine, in cui il messaggio veicolato è che l'80% delle ragazze va con il 20% dei ragazzi, umiliando e non considerando minimamente il restante 60%. Negli ultimi anni diversi casi di cronaca hanno fatto emergere un pattern sconcertante. In Inghilterra le brutalità dell'omicidio di James Bulger del 1993, in cui un ragazzino di 2 anni è stato ucciso da 2 ragazzini di 10, non è rimasta un'eccezione. Nel 2023 2 dodicenni a Wolverhampton hanno ucciso un 19enne con un macete, diventando i più giovani assassini condannati nel Regno Unito dai tempi del caso Bulger. E anche in Italia, secondo la Criminal Poll, gli omicidi commessi da minori sono quasi triplicati in un solo anno. Le ricerche suggeriscono che il contesto socio-economico non sia sempre determinante. Se in passato la devianza giovanile era associata alla marginalità, oggi emergono casi di adolescenti provenienti da ambienti benestanti, cresciuti senza privazioni materiali, ma immersi in un'apatia emotiva. La mancanza di limiti chiari, un narcisismo alimentato dai social, il bisogno di sensazioni forti, tutto questo può creare un terreno fertile per la violenza senza scopo. L'assenza di empatia, il bisogno di dominare, il desiderio di immortalare l'orrore in un video da condividere sono tutti elementi che si sommano e rendono il fenomeno ancora più disturbante. Adolescence ci mostra il peso di questi fattori con una regia che è spietata, costringendoci a guardare dritto dentro l'abisso dell'adolescenza moderna. Jamie, il protagonista, ha solo 13 anni, un'età critica anche dal punto di vista legale. In molti paesi la responsabilità penale infatti inizia proprio a 13 o 14 anni, soglia al di sotto della quale l'adolescente è considerato non imputabile. Ma possiamo davvero ragionare in termini giuridici di fronte a una realtà che ci mette davanti a bambini assassini? Diversi studi evidenziano una prevalenza significativa di problematiche psicopatologiche tra i minori arrestati, con stime che variano dal 60% al 95%. Ansia, depressione, ADHD, psicopatia, disturbi post-traumatici da stress e disturbi di personalità sembrano essere i più presenti. Una discreta prevalenza del disturbo da stress post-traumatico pare essere presente dalle 2 alle 8 volte in più tra i giovani detenuti rispetto ai loro coetanei non detenuti, raggiungendo picchi del 25%, secondo alcune ricerche. Senza considerare che i disturbi dell'umore sono presenti in almeno un quarto della popolazione minorile incarcerata, questo secondo i dati diffusi dall'Associazione Psiche del 2022. E allora la domanda che ci propone Adolescence è inquietante. Cosa possiamo fare? La società ha il dovere di interrogarsi sul proprio ruolo. Le famiglie, la scuola, i servizi sociali devono diventare presidi di prevenzione, non solo di intervento a tragedia avvenuta. La giustizia minorile dovrebbe mettere al centro la rieducazione, non la mera punizione. E soprattutto serve un cambiamento culturale.

0: avete ascoltato Taccuini, l'attualità letta attraverso la psicologia. Un viaggio nelle profondità della mente umana tra fatti, emozioni e dinamiche sociali, con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Una produzione Media Literacy Network.
1: Tutti i lunedì mattina, non perderti. Taccuini, l'attualità, letta con gli occhi della psicologia, con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo su Hot Block Radio.

0: Sono le 21 e 6 minuti.
1: La Francia non è mai stata più vicina.
2: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: mundial.
1: Hot Block Radio. The block is hot.

0: rito breve.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: Sono le 22.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: La Francia non è mai stata più vicina. La Voix des Quartiers, il meglio del rap francese, tutti i giorni alle 23, solo su Hotblock Radio.
1: Quando le strade parlano, noi le

0: Io ho voluto fare una cosa un po' diversa. Qua sotto non c'è nessuna faccia e nessun nome. C'è solo un'idea che parla. Solo parole. E io non vi chiedo di starla a condividere né di farvele piacere. Vi chiedo solo di starla a sentire. Col cuore aperto.
1: Sta merda non c'ha faccia, sto col posta montagna perché sotto c'è chiunque abbia un motivo per cantarla. È in nome di chi sbaglia, chi sogna, chi taglia, chi squaglia. Degli italiani e non di questa Italia. Tracciato sentiero ma

un'altra notte che ne giro un'altra. Mi manca l'aria, non riesco a trovarla. Non so che fare, da un lato mi amo, dall'altro mi odio. Nel mentre che penso si rimpicciolisce la stanza. Faccio rap senza seguire mode. Vivo la vita e non posto sui social. Teoria del contrario, io sono la prova. Che cazzo mi dici, sottovalutato? Se non vieni ai live e non compri i miei dischi. Hai fatto soltanto un commento scontato. Al tuo finto supporto preferisco i fischi. Poi fan peggiori sono quelli del vento, che non sa neanche i nomi dei cantanti, che non conoscono neanche un testo. Però sono moda, fa figo ascoltarli. Faccio due punti. Non siamo mai stati quelli che si sentono sto cazzo dopo due concerti. Quando abbiamo cominciato a farne il triplo ci sentivamo benedetti. Oggi tra manager improvvisati e gente che non è se stessa. Ognuno fa i propri interessi, ma dentro gli ambienti poi passano per... La major mi dice di essere più pop, prendere spunto da quelli che vendono. Solo che se volevo fare plastica stavo in fabbrica, mica sul tempo. Cresciuto con Caparezza, puoi immaginarti che cosa c'ho in testa. Sento dire perché votano destra, che vorrebbero fosse legale l'erba. È tutto al contrario. È tutto il contrario, va tutto al contrario. Mi sento rinchiuso e guardato da fuori come fossi dentro un acquario. Poi divento squalo, sai invece io ai tempi di Yoshiko. E fa mi fermavo e facevo discorsi. Perché anche se sei primo in top 50 non deve cambiare il tuo modo di porti. Tutti mi dicono sei troppo umile, cazzo ripaga essere umili. Famiglia e casa non si discute, voglio l***a, non sei troie stupide. Pensa che a sentire ciò che dite dovreste leccare un sacco di fighe. Ma quando vi incontra gli eventi e gli studi state coi maschi e vi leccate i culi. Vendita e arte sono il contrario, le opere vere.

0: essere vero è quello più hot, ma non è una cosa scontata. Tutto quel giro delle playlist, per magia la tua roba è ascoltata. Scelgono loro cosa sceglierai, è un paradosso ma è proprio così. Ad ogni mio disco il tuo idolo studia, amore più odio fanno TDC.
1: Ho una radio super figa, ah ah ah, me l'ascolto per la vita, ah ah ah, Hot Block Radio.
2: Cazzo che figata ragazzi!
3: Yeah, there you go. Hold up. Pretty girls cry in raves. Pretty girls get they way.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
2: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop.

0: elettori. La Francia non è mai stata più vicina.
1: Francia non è mai stata più vicina.
2: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

0: And lot sip, drank duck shots, boy LA so deadly.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.

0: Nel mentre che
1: l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per me che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi.

li metti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

Spider-Man 2.

0: Azioni e partecipazione. Laboratori, sportelli d'ascolto, radio, podcast, sport e attività creative, perché nessuno resti indietro.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme.
0: Sblocchiamo il futuro.

0: trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: E hey yo a tutti i Technolovers all'ascolto, qui a me 2.0 che vi parla, il Techboy. È appena uscito il mio nuovo EP, si chiama Test Tape. Puoi trovarlo da oggi in alta rotazione su Hot Block Radio. Let's go!

0: block radio, the block is hot.
1: Mi cut. Poi mettono per spalta, piglia acqua e vindo come ha fatto President con Victor Osimhen, sotto un mini gelere, poi chi sta fa silenzio. Shhh, agire nude tra stadia, lindo di imbagato, rigno in un bicchiere d'acqua. La gente non mi chiama gelere, mi chiama...

l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

sorveglio se avessi dentro una cimice. Sciocco egoista, vile insensibile, come se preferisca far perdere te che vincere. Brutta persona di bell'aspetto, bagnano le lenzuole e poi bagnano il fazzoletto. Non è per sesso né godimento, se sono nel loro cuore non sono dentro il mio inferno. Quando ho beccato quella stronza ho pensato che fosse karma. È manipolatore, manipolato. Il passato è solo un sogno a cui dopo diamo sostanza. Soltanto una storia che raccontiamo. I miei basici meccanismi automatici. Mostrami che sei vera, fammi vedere che sanguini. Per poi lasciarti lì appesa e piangente salice, incerta che ci sia margine.

cuore per prenderlo uso capione. Dammi la mia razione di abbracci, di relazione, donne in monoporzione, come se poi ammetterlo lo rendesse più nobile. Metto le mani avanti, tutto rimane immobile, in quel modo un po' perverso che ho di aspettare che qualcuno mi smentisca e non permetterglielo. Troppe storie, troppo pentatal, non mi sento qua, non mi sento più. In realtà non sento niente tranne perdita. Non dirmi smettila con quella faccetta scettica di una che interpreta. Cazzo, prendimi alla lettera.

0: come fa?
1: 3D, baby.
2: Vorrei una villa per noi. Almeno se litighiamo ti prendi il secondo piano. Sul tetto del mondo ci dondoliamo. Al fondo ti amo, non l'ho detto mai. Ma quando ridiamo, quanto rimiamo io e te. Ultimamente mi ispiri, pure se scrivo sul chat, pure se gioco alla play, pure se guardo un film o leggo un libro, sto con i miei. L'alternativa è un drink, il fumo, un disco rotto, direi. Non mi scompongo mai se tu che ti confronti e mi confondi le idee. Come ti comporti quando ti accorgi chi sei con me. Vogliamo essere accolti, ma poi siamo comodi solo tra noi. Quando è uscito mood, è smutto, è quasi morto. Io quasi non dormo, chiunque si avvicina è quasi morto. Volevo dirti che hai pianto con me, anche se l'ho nascosto e che ti ho amata di più da quel giorno. Ehi, ho detto mille cose di te, ho fatto

paura che ho tanta gente vicino. Mi sembra poca quella di cui mi fido. Ho paura delle donne, dei serpenti e l'amore, che poi le volte sembrano uniti dallo stesso filo. La paranoia non lascia, a volte decide il destino. Io dalla noia mi sfascio forte e mi uccide il respiro. Corro il rischio di sbattere 3 volte su 3, mentre tu giochi con la mano fuori dal finestrino. Figo. Ho detto 1000 cose di te, ho fatto 1000 cose con te. Devi fare da zero, dico sul serio. Hey. Stavo sveglio fino alle 3 del giorno dopo senza caffè. Il buono non lo vedevo, oggi non sembra più vero. Lo rifarei da zero. Oh, oh, oh.

0: not safe.
1: Ho una radio super figa, ah ah ah, me l'ascolto per la vita, ah ah ah, Hot Block Radio.
2: Cazzo che figata, ragazzi!
3: C'è l'autotune?
4: No.
3: Ah, yeah, ah, sono Black, sa che ce l'ho big, vuole fare un check, ho più cash, potrei fare il VIP. No, no, no, bro, rimanda, no, rimanda, bro, com'è che era?
5: Permetti di rifarlo.

Non ascolto il reggaeton, ditelo al DJ. Mettimi la trap, metti baby oppure TJ. Yeah.

Hot block, radio, the block is hot.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Roslyn, don't be talking to me when I'm in the shower.

Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.

Ogni giorno suono Outlook, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

0: whether you thought you really had an impact on the lives of young people, whether you thought it was negative or positive.
1: Sono le 2:01.
2: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CER.